0: vero.
1: Sì.
0: No, poi addio, ci darò signals at US 61 at Williams as flashing red.
1: Sì.